0: Sì, dobbiamo pensare perché dobbiamo andare. Se ti vedo che ti sbracco, non ti dispiace.
1: Gesù.
0: Se la sai.

0: interesse con lui.
1: Se hai assistito alla serie
0: senza il tempo di allenamento.
1: Perché le nostre stanze sono tutte le presupposte naturali in Colombia, Venezuela, in Stati Uniti, in Spagna, tutto, in México, tutte le presupposte sono tutte le presupposte naturali.